ti c'è più gusto, hai proprio tutto, tutto quello che vorrei. Tu sei una sberla con i jeans, mi sembra giusto. Se tu non fossi qui stasera, che farei?

amore, questo amore, questa sera. Non sembri vera, ma capisco che sei qui. Sarà il gin tonic, ma mi sembri più leggera. E il tuo sorriso vale 10.000 sì. Tu sei bellissima, io mi sento un grande attore. Un film stupendo che comincia e mai finì. Se tutto questo qui si può chiamare amore.

sono qui. Se tutto questo qui si può chiamare amore, allora senti, dammi, credi, fammi, vedi, via, accendi presto.

sei quando balli? Che cosa sei? Che strano amore, questo amore, questa sera.